prima necce. Lei della sua infanzia, il calendario è fuori dal tempo, appropriazione nativa, il paesaggio devia la linea, quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.